La squilla vicino dritta non si apre che giunga l'altar si rapisca taci no no no andate di quel faggio all'ombra

vicino del ritannus, apria che giunga l'altar, si rapissa. Taci, non odo, andate. Di quel faggio all'ombra